Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS e

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi. Pooh Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande intorno.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: El Chiqué.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: physical and see if you would touch me.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi.
15: Rooftop,
13: rooftop,
15: rooftop.
13: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: e Jungle con Carry On. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 1° giugno 2026. Primo giorno della settimana e primo giorno del mese di giugno. Bagnato, vabbè. Al momento non piove, appena piovigginava mentre arrivavo qui. Ma ne è caduta di pioggia, questa notte. Ho sentito tuoni vari, eccetera. Ad ogni modo, era un po' previsto e sono abbassate anche un po' le temperature. Non superiamo i 20 gradi, 19-20 gradi questa mattina, per dire. Ma si sta da Dio, si sta molto bene, devo dire la verità. Vabbè, il tempo è così così, il cielo è ancora piuttosto nuvoloso, poi vedremo un attimino come si evolverà anche la situazione meteorologica e daremo un'occhiata alle notizie come facciamo tutti i giorni. Ma per il momento, almeno con le temperature, si sta bene, devo dire la verità. Un bagnatini, ma insomma, spero comunque possiate passare un buon lunedì, tra l'altro per molti festa oggi perché c'è il ponte del 2 giugno, ovviamente. I ragazzi non sono andati a scuola, stamattina fanno il ponte, molte attività appunto fanno il ponte, quindi grande weekend, il weekend lungo, diciamo, ecco, per questa occasione. Ecco, saluto quindi anche i ragazzi che sono a casa da scuola, tutti coloro che sono a casa dal lavoro, che magari a quest'ora stanno ancora dormendo, li saluto anche dopo, quelli che si sveglieranno dopo. Intanto quelli che sono già belli svegli, hanno cominciato la loro giornata e hanno acceso Radio BCS, il mio buongiorno di tutto cuore a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco l'oroscopo, poi gli aggiornamenti sulle notizie e tante belle canzoni, tanta bella musica. Buon ascolto di Radio BCS. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 il fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Eddie Brock, bel venerdì. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

Lunedì 1 giugno. Allora, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, eh? Buon compleanno, tanti auguri a tutti coloro che festeggiano qualche ricorrenza importante. Auguri che si chiama Giustino, poi, perché oggi è San Giustino. Buon onomastico. Cominciamo. Ariete. Dunque la giornata vi chiede di rallentare il passo e di agire con estrema prudenza. Saturno vi impone di essere preciso e realistico, specialmente se sorgono piccole tensioni in famiglia. Toro, vi muoverete in un'atmosfera splendida, leggera e ricca di stimoli positivi. La vostra mente è brillante grazie a Mercurio, che favorisce le buone intuizioni e un dialogo empatico. Gemelli, questa è una giornata ricca di emozioni contrastanti, in cui vi preparerete a salutare la protezione ravvicinata di Giove. Siete all'ultima chiamata per raccogliere tutti i frutti di quanto avete seminato. Sbrigatevi allora, eh? Cancro, siete la stella del cielo di oggi, con Mercurio che fa il suo ingresso trionfale nel vostro spazio zodiacale. La miseria! Siete comunicativi e capaci di esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Leone, questo inizio mese vi vede stranamente silenziosi, quasi arroccati dietro le quinte a pianificare le vostre prossime mosse. Non è il momento di agire, bensì di stare tranquilli e ricaricare un po' le energie, però, eh? Vergine, la giornata si apre all'insegna della cooperazione. Il supporto delle persone care e dei colleghi si rivelerà fondamentale per portare a casa un successo inaspettato. Bilancia, oggi Lilith nel vostro segno accende un magnetismo ribelle. Crollano le ipocrisie, sentirete il bisogno viscerale di un'armonia autentica nei rapporti, rifiutando ogni falso compromesso. Scorpione, vi attende una giornata straordinaria, caratterizzata da una profonda intesa mentale e spirituale con l'ambiente circostante. Vi sentite in pace con voi stessi e pieni di vitale energia. Sagittario, inizia oggi una fase di netta rigenerazione che vi permetterà di recuperare le forze e di sbrogliare con facilità alcune vecchie questioni burocratiche o finanziarie. Capricorno, il nuovo posizionamento di Mercurio vi sfida ad essere estremamente diplomatici ed elastici. Evitate di irrigidirvi sulle vostre posizioni, sforzatevi di ascoltare tenendo a bada il vostro nervosismo. Acquario, per voi si prospetta un lunedì molto denso, scandito da una routine che richiede la massima organizzazione. Urano vi donerà riflessi pronti per superare qualche imprevisto. Pesci, state vivendo un momento di autentica grazia astrologica, in cui la vostra proverbiale creatività raggiungerà i massimi livelli. Siete radiosi ed avete il coraggio per fare un passo avanti importante oggi, eh? E beh, allora auguri, eh? Auguri a tutti!

0: profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
10: A Monselice in via Piave.
9: Concessionario ufficiale
10: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
9: Cosa puoi trovare?
10: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
9: Punti forti.
10: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: BL Auto by Campello Motors.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
12: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
12: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
13: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
12: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
13: Affidati ad un unico interlocutore.
12: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
14: L'associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
18: il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bambina.
1: Bam bam bambina. E vai con le canzoni dell'estate, anche Elettra Lamborghini c'è sempre, eh? D'estate ci va a ballare e canticchiare queste canzoncine facili ma carine, orecchiabili. Bene, dopo la Lamborghini ci sarà, anzi tra poco, ci saranno un paio di bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Prima però, come sempre, un'occhiata veloce. Cosa troviamo in prima pagina questo lunedì 1 giugno 2026? Una buona notizia: è stato tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta del Cuneese, vicino Garessio. È un ventenne ligure. E in provincia di Cuneo, appunto, questo giovane speleologo era intrappolato nella grotta e al lavoro da ieri 42 tecnici e operatori del soccorso alpino finalmente sono riusciti a trarlo in salvo. Ogni tanto si comincia anche con una buona notizia. E poi ancora, si sta parlando parecchio in questi giorni del virus Ebola. Ebbene, è negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo, e questa è una buona notizia. È arrivato infatti nelle ultime ore l'esito delle analisi. E poi ci teniamo aggiornati ovviamente su quello che sta succedendo, perché l'Ebola c'è sempre stata. Poi ogni tanto ci sono dei picchi che bisogna tenere sotto controllo. Sempre in primo piano naturalmente quello che succede in Medio Oriente, tra l'Iran, gli Stati Uniti, Israele. Ebbene, Trump ha dichiarato che l'Iran vuole veramente un accordo e sarà buono per gli Stati Uniti. Queste sono le parole di Trump. Intanto Israele avanza in Libano. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. E poi Zelensky che ha rilasciato un'intervista alla CBS dicendo che attaccando Mosca e dicendo che rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci. Queste naturalmente sono le parole di Zelensky, presidente dell'Ucraina, dove si continua comunque a combattere ormai da anni, come avete sentito. I cavalli in fuga a Roma, l'avete sentita la notizia, no? Ebbene, niente parata del 2 giugno per i quattro agenti che hanno acceso i razzi e che hanno provocato questa parapiglia. E sono anche a rischio sospensione, naturalmente, perché, come ben sapete, questi cavalli, imbizzarriti dallo spavento naturalmente di questi razzi, hanno anche provocato alcuni feriti. Anche una poliziotta è stata ferita, è stata anche intervistata e ha detto: la notte peggiore della mia vita, immagino. Insomma, non deve essere stata una bella esperienza. E poi vediamo una bottiglia incendiaria contro la casa del giornalista Cappellari a Vicenza, per provocare delle intimidazioni ovviamente, ma ci hanno ricevuto minacce anche la Meloni e Don Patriciello, quindi si sta indagando anche sui mandanti. Ecco, volevo chiudere con le previsioni del tempo, perché il giugno comincia con temporali e forte maltempo per la festa della Repubblica, quindi non è previsto bel tempo proprio per questi giorni di festa. Come dicevo prima, tanti fanno il ponte eccetera, che potrebbe essere rovinato dal maltempo. Vedremo poi dopo cosa ci riserva appunto il tempo, anche se per oggi lunedì le previsioni, almeno qui da noi, nel nord, centro nord in pratica, non sono molto buone. Ma nella cronaca locale daremo anche un'occhiata precisamente, proprio in dettaglio, a quelle che sono le previsioni della regione. Adesso ascoltiamoli questi due bei successi dei Simply the Best degli anni Ottanta.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: Moricante, yeke yeke. Prima gli U2 con Sunday Bloody Sunday. Queste le canzoni in questo Simply the Best. Salutiamo e ringraziamo anche Roberto Gomme, ricordandovi che Roberto è rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Tante le promozioni, controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta allora presso la carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità e ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi, Pooh Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: prodotti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: loro Rolling Stones. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Eccoci alle notizie della città, le notizie di questo lunedì 1 giugno 2026. Pienone per il ponte, ma Bagnasciuga invaso anche spesso purtroppo da turisti un po' cafoni e gli ambulanti che non mancano mai. La giornata di domenica ieri è iniziata all'insegna degli arrivi. I turisti, soprattutto giornalieri, si sono fiondati sulle spiagge già dalle prime ore della mattinata cercando posto per l'auto negli stabilimenti che offrono il servizio parcheggio, intasando un po' il lungomare e bloccando completamente la viabilità per decine di minuti. Succede ogni volta. Molti bagnanti hanno preferito piantare il loro ombrellone e posare i loro teli sul Bagnasciuga. Proprio nei giorni scorsi il presidente dell'Ascot, Giorgio Bellemo, aveva ricordato che il Bagnasciuga non è spiaggia libera e deve essere lasciato libero da accessori quali le attrezzature da spiaggia. A deciderlo sono le ordinanze e le normative nazionali che stabiliscono una fascia di almeno 5 metri. Però, insomma, la gente proprio non ci sente e quindi ecco perché turisti cafoni e poi tanti ambulanti, ovviamente. Comunque spiagge, alberghi, campeggi e B&B pieni a Sottomarina per questo ponte del 2 giugno. I numeri che vengono diramati danno un'occupazione quasi totale delle strutture ricettive, che oggi continua ad attirare turismo, soprattutto proveniente dall'Italia in questi primi giorni di vacanza al mare. Piace il fascino della città, l'ampia spiaggia che si è guadagnata anche la bandiera verde, oltre alla bandiera blu, e i servizi per le famiglie. Un inizio stagione in cui i risvolti economici si rifletteranno su tutti i settori legati al turismo. Il ponte del 2 giugno sta confermando segnali molto incoraggianti per il turismo della nostra città, ha commentato l'assessore al turismo Riccardo Griguolo. Pronto anche il calendario eventi che sarà reso noto a breve e che proporrà iniziative culturali e manifestazioni lungo l'estate, contribuendo a fare di Chioggia una meta ambita dell'Alto Adriatico. Bene, altre notizie dalla città. Vari tentativi di spaccate ai ristoranti del centro, purtroppo si ricomincia. Dopo la spaccata dei giorni scorsi al ristorante Pizzeria Il Porto, sulla fondamenta Canal Lombardo, dove i danni hanno superato di gran lunga il valore del bottino, nella notte tra sabato e domenica un ladro, probabilmente lo stesso, è entrato in azione per colpire altri due attività del centro storico di Chioggia, il ristorante Pizzeria Aloa, in stradale Pontecaneva, e il ristorante La Ciosà, sulla fondamenta del Canal Vena. Il ladro solitario, sulle telecamere di videosorveglianza si vede solo lui, ha preso di mira il ristorante Pizzeria Loa attorno alle 3 di notte. Ha colpito con un calcio il serramento, tanto da

far staccare il profilato che copre la cornice della porta. Il vetro però ha tenuto, non è andato in frantumi e subito è scattato l'allarme che ovviamente ha svegliato i residenti della strada. Qualcuno si è affacciato alle finestre inducendo il ladro a scappare, anche se è stato visto fuggire dal ponte Caneva. Non è stato possibile identificarlo in quanto aveva il volto coperto da un passamontagna. Non contento della prima bravata, l'uomo ha provato anche con la stessa tecnica ad entrare anche nel ristorante La Ciosà, ma anche in questa occasione ha dovuto arrendersi, rinunciare al colpo e quindi scappare a gambe levate attraverso le calli del centro storico. Sul posto naturalmente è intervenuta una volante della polizia che ha raccolto le denunce poi dei proprietari. Scacchi, il circolo Clodiense fa incetta di medaglie, ma complimenti, pioggia di successi dunque nei campionati giovanili regionali per il circolo scacchistico Clodiense. Cristian Penzo nella categoria Under 10 e Anna Danielato nella categoria Under 18 hanno conquistato il titolo regionale, confermando quanto già ottenuto un mese prima a Mestre, dove avevano vinto il titolo provinciale nelle rispettive categorie. Ottime prestazioni nella competizione anche per Valerio e Cocon e Riccardo Marangon, giunti rispettivamente secondo e terzo tra gli under 14 e Alessandro Boscolo e Giacomo Boscolo secondi e terzi tra gli under 16. Il circolo scacchistico Clodiense è una realtà di lunga tradizione e qui in città, dove ha mosso i primi passi anche il campionato italiano, e grande maestro Lorenzo Lodici nell'ultimo periodo ha potenziato le attività e negli ultimi due anni ha organizzato anche corsi per adulti e tornei interni con le giovani promesse pronte a sfidare i più esperti giocatori, andando così a migliorare il proprio livello di gioco. Ultimo impegno stagionale a Rovigo il 7 giugno prossimo, dove si terranno i campionati regionali giovanili a squadre, con lo sguardo già rivolto ai campionati nazionali in programma dal 29 agosto al 5 settembre a Cagliari. Ancora complimenti ai nostri ragazzi, veramente bravissimi. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo dunque nelle prossime ore. Cielo domani soprattutto poco, parzialmente nuvoloso, quindi si sta andando magari per domani verso un miglioramento, qualche velatura. Nel corso del pomeriggio di domani ci sarà un aumento però dell'instabilità, con crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane e dalla pianura interna. Quindi vediamo che questa è la situazione, ancora un po' instabile, temperature in ulteriore lieve calo nei valori minimi e in quota anche le massime. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino e La Nuova di oggi.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Introvabile di Brescia. È tempo di Unforgettable ora.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 1987, la versione dei Los Lobos de La Bamba. Che grande successo! Certo che è un indimenticabile numero uno del passato, ma che si balla anche al giorno d'oggi, nei locali dove si fa questo tipo di balli c'è La Bamba, ci mancherebbe altro, non può mancare. Ecco, questo per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarina. Naturalmente voglio solo ricordarvi che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'orologio vintage che va per la maggiore con questa cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro c'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E allora Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina, vi aspetta. Sono le 9:07.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
10: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
9: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
10: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
9: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
11: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
12: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
13: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E in questi minuti abbiamo ascoltato due duetti, questo che sta finendo di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repetit, e prima Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali con Come nei film. Fatalità, è stata una coincidenza. Uno dietro l'altro, un paio di duetti, così per l'occasione, non è che cantano insieme sempre. Si sono trovati e hanno fatto insieme una canzone, tutti e due. E tra poco, anzi adesso in pratica, andremo ad ascoltare una novità. Volevo rinnovare i miei saluti prima a coloro che usufruendo del ponte del 2 giugno hanno dormito un po' di più, essendo a casa, in pratica in vacanza, e per cui si sono messi all'ascolto adesso di Radio BCS. Saluto anche voi, buongiorno, buon lunedì 1 giugno. E no, buongiorno al
1: buongiorno,
0: volo
1: Lucia.
0: Anche a Gianni, che è di corsa.
1: No, figurati.
0: Hai suonato giù, perché non t'ho sentito.
1: No, c'era la porta aperta.
0: Ah, ecco, perché sì. Mi sembrava strano.
1: Sono entrato al volo proprio.
0: Al volo, bene.
1: Sì. Buongiorno,
0: ciao,
1: Lucia.
0: buongiorno anche a te, tutto bene?
1: Tutto bene, è iniziato anche il nuovo mese. Aspetta, perché ho gli occhiali con le goccioline di pioggia.
0: Ma sta piovendo ancora?
1: Sta gocciolando, ancora, proprio quando appena. Sono uscito. E infatti ho detto, guarda, esco senza ombrello, tanto non sta piovendo.
0: No.
1: Mezzo passo.
0: Con queste giornate l'ombrello ci vuole sempre dietro.
1: Poi io sono provvidente, perché in verità ne ho anche due qui in radio. Fissi.
0: Sì, ma
1: qua.
0: Sono qui però, è a casa.
1: Infatti, sono uscito e ho detto, guarda, tanto ce ne ho due in radio, mal che vada.
0: Ecco, è lì che a casa tua che ti mancano.
1: No, ma ce li ho. Io faccio la scorta di ombrelli, cara Nuccia.
0: Ma sul serio?
1: Sì.
0: Io li perdo sempre.
1: Questo.
0: Guarda, non so quanti ombrelli abbia perso, perché sì. Li ho dimenticati in qualche parte, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Nella mia vita, come tu. Tutti,
1: ma credo che gli ombrelli abbiano proprio questa vita per cui passano di mano in mano,
0: mano
1: perché ogni tanto
0: mano.
1: Trovi degli ombrelli, perdi degli ombrelli, è una roba incredibile.
0: È vero, io fra quelli che ho perso, sì, che ho lasciato in giro, e tra quelli portateli, sai, da borsetta.
1: Ah, quelli beh.
0: Che dopo due o tre usi sono
1: da buttare.
0: Sono
1: certo.
0: Da buttare, guarda, sarei una signora.
1: Ecco, cioè, solo con gli ombrelli. Per fortuna che costano poco ultimamente, quindi
0: male.
1: Con poco te la cavi.
0: Meno male.
1: Va bene, buongiorno a tutti, cari amici. C'è tempo anche di musica nuova, è tornata Noemi, quindi ci prepariamo all'estate anche insieme a questa brava cantante italiana di musica pop.
0: Sì.
1: Sì, ecco, il pezzo nuovo è Tu cosa fai questa sera?
0: E io vado a dormire.
1: Ecco, buonanotte
0: anche.
1: Allora.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: sì, particolarmente estivo, vero?
1: Allora, dimmi. Quando l'ho ascoltata ho detto sinceramente da Noemi mi sarei aspettato qualcosa un po' in più, ti dico la verità, però vabbè,
0: è un po' diversa,
1: è un pezzo da infradito, dai, è un pezzo
0: da infradito. Anche ti ho detto si è convertita, sì, anche sì, lei,
1: ma infatti
0: a questo filone
1: detto,
0: estivo,
1: cioè, dico, da lei però mi sarei aspettato qualcosina di più, hai capito?
0: Basta, d'estate vanno queste, va, e bene, poi bisogna anche andare incontro, quindi, ai gusti del pubblico.
1: Tu ti rinfradito a ballare, tu cosa fai questa sera?
0: Ma
1: di
0: sì, io no, perché mi danno fastidio gli infradito.
1: Non ti piacciono?
0: No, mi danno fastidio la,
1: sei una donna difficile,
0: sì, sì, mai portati,
1: ecco.
0: Allora, caro,
1: ma si portavi quelli di legno, ti ricordi che c'erano quelle cose di legno?
0: Ho portato di tutto nella mia vita.
1: Quegli zoccoli terribili che...
0: Quelli alti...
1: Erano un'arma impropria, tra l'altro.
0: Avevo un paio di zoccoli quando ero adolescente, quindi vi sto parlando del Medioevo, e che avevano il sotto che sembravano delle ananas. Hai presente,
1: no,
0: Iana?
1: Addirittura.
0: Sì. Talmente grosso, grossolane, bruttissime, poi orrendi, perché erano orrendi.
1: Non ho capito quali, ma erano tipo dei sandoli zeppati.
0: Zeppati che sembra sotto
1: con col corda dietro.
0: Sì, ma sembrava delle ananas proprio.
1: Ce l'aveva anche mia mamma, ho presente. Sì.
0: Una roba, guarda.
1: Terrificante.
0: Tremenda.
1: Ma guarda, mi ha aperto un file che avevo rimosso dalla mia mente, incredibile.
0: Io non so come facevamo a portare
1: questa roba. Ma sai, ci sono stati degli anni veramente bui sulla moda, secondo me.
0: Eppure li portavamo.
1: Sì.
0: Adesso, riguardando indietro, pensandoci, sì, io
1: che ti dicevo di legno, Nuccia, erano delle robe ortopediche,
0: ma
1: erano,
0: sì,
1: non si potevano vedere,
0: con quelle zeppe più alte del tacco dietro proprio, canoe
1: pazzesco.
0: Vabbè,
1: eppure all'epoca andavano,
0: ma erano modernissime,
1: ecco.
0: Allora, caro Gianni, volevo salutare gli amici di Planet Bike, se permetti.
1: Ecco, con quelle che dicevi in bicicletta mai, credo, eh.
0: Ma penso
1: difficile
0: anche pedalare con quelle cose lì ai piedi. Bici elettriche, parliamo di bici elettriche, quando parliamo di Planet Bike, l'eccellenza per quanto riguarda le bici elettriche, tanti nuovi modelli, sempre più potenti, che arrivano fino a 100 km di autonomia, con la bici a cinghia, senza la catena, insomma, andate, Stefano e il suo staff vi aspettano per vederle, provarle, in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci risentiamo tra poco.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 8:37 del mattino. Proprio oggi un compleanno, una ricorrenza, un anniversario importante, perché nasceva esattamente 100 anni fa la grande icona del cinema Marilyn Monroe.
1: È vero, se
0: un
1: ne
0: personaggio
1: sta parlando, sì.
0: Se ne sta parlando,
1: in
0: mi fa piacere
1: giorni,
0: che se ne parli, cara Nuccia, anche perché rimane tutt'oggi un simbolo straordinario di quello che è stato una Hollywood, diciamo, dei tempi d'oro, no? Quando effettivamente nascevano i primi divi, le donne diventavano in qualche modo delle icone. Immaginate Marilyn Monroe, ma nello stesso periodo c'era anche Elizabeth Taylor, c'era Audrey Hepburn, erano tutte donne in qualche modo che sono diventate delle tipologie di donne, no? Lei la seduttrice, Audrey Hepburn era quella un po' più elegante, insomma ognuno incarnava uno stile, no? Sofia Loren la mediterranea.
1: Sì, ma infatti no, è vero. E cosa è diverso da Marilyn Monroe? A parte bellissima donna, tutto quello che volete, ma il fatto che è morta giovane.
0: È morta giovane, certo.
1: E aveva solo 36 anni.
0: Non c'è stata la fase decadente.
1: Decadente, le altre le abbiamo viste e le stiamo vedendo invecchiare.
0: Certo.
1: Lei invece sarà per sempre giovane.
0: Sì, forse capito? Questo, forse questo.
1: Questo
0: ma
1: fa
0: so...
1: parte anche questo,
0: certo,
1: del mito.
0: Del mito, sicuramente, come succede molto spesso. Era comunque una star, secondo me, estremamente moderna, anche perché lei, proprio attraverso alcuni abiti, è diventata in qualche modo un pezzo di storia. Cioè era Marilyn Monroe che dava proprio vita a quegli abiti, facendo diventare delle cose che nella mente degli uomini
1: un'icona.
0: No, ma mi pareva brutto, perché poi si dice
1: tanto lo dicono tutti, dillo anche
0: capito,
1: tu,
0: ma volevo un'icona. Girarci
1: stava trovando le parole per non dire icona, è vero sì o no?
0: Assolutamente, però è esattamente quella,
1: sì,
0: cosa lì,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: alcuni abiti sono diventati così famosi.
1: È vero.
0: Adesso prova a citarvene qualcuno, io sono sicuro che senza vedere la foto vi viene in mente.
1: Anche perché li abbiamo visti talmente tante
0: bravissima
1: volte.
0: Ad esempio quell'abito, quello rosa indossato negli uomini preferiscono le bionde, quello con tanto di guantoni lunghi, poi tra l'altro citato anche da Madonna in Material Girl, no? Quindi
1: sì,
0: quell'abito là straordinario, tutto rosa, famosissimo. Altro abito, quello da cocktail di quando la moglie è in vacanza, quando si alza la gonna tutta plissettata, svolazzante. Quell'abito lì ce lo ricordiamo tutti. Quell'abito,
1: sì,
0: effetto nude look quando ha omaggiato John Kennedy, ti ricordi?
1: Con happy birthday
0: Mr. President,
1: quella
0: roba di quale uomo non avrebbe voluto la propria moglie che ti canta?
1: Quello era meraviglioso, sembrava nuda e invece
0: sì,
1: era di una bellezza,
0: incredibile. Gli uomini preferiscono le bionde, quell'abito rosso pazzesco, Caranuccia, anche quello un abito,
1: quello
0: straordinario.
1: Quello rosa invece era quello dei diamanti,
0: L'abbiamo detto prima, Nuccia.
1: Hai detto che gli uomini preferiscono le bionde.
0: Gli uomini preferiscono le bionde, si chiama l'abito. Il pink dress era utilizzato nel film Gli uomini preferiscono le bionde.
1: Ah sì, e quello con i vestiti rosso invece è lo stesso film. Questo?
0: Sì, lo stesso film.
1: Ah, stesso film.
0: Sì, lo stesso film.
1: Ok.
0: E poi c'era questo bellissimo body di fermata d'autobus, questo magari forse meno noto, ma...
1: No, me lo ricordo
0: altrettanto...
1: perché ho visto il film anche.
0: Ok, ok.
1: Beh, li ho visti tutti i film.
0: Beh, qualcuno piace caldo, quello con la scollatura vertiginosa.
1: Quello poi è un film che ogni volta che lo fanno lo rivedo, perché è troppo bello.
0: Quindi davvero, tu dici un look, ti viene in mente Marilyn Monroe,
1: sì,
0: il film, eccetera. Quindi davvero è stata capace di interpretare i vari ruoli e quello che indossava diventava celebre, un influencer degli anni 50.
1: Potremmo anche definirla così, perché no? Anche se quel tempo non
0: secondo
1: esisteva.
0: Me, esattamente, senza saperlo era già un influencer, insomma, la grande Marilyn Monroe. È tempo di Simply the Best, due canzoni.

0: copertina del vinile, caranuccio, dove c'è Shakira con una cascata di capelli biondi, molto Marilyn Monroe, adesso che mi ci fai pensare.
1: Davvero?
0: Era meravigliosa, sì. Comprai il disco solo per la copertina, ti dico la verità.
1: Ma Marilyn Monroe non ha mai avuto capelli lunghi come Shakira.
0: Era un po' più lunghi, però c'aveva questo effetto con le onde, stava molto bene. Non ho detto che era come Marilyn Monroe, c'era un po' quell'effetto da biondona, stile Marilyn Monroe.
1: Sai, Marilyn Monroe sembra avuto i capelli corti.
0: Ho capito, ma non ho detto che aveva lo stesso taglio di capelli, ho detto che aveva questi capelli, l'effetto era stile quello di Marilyn Monroe.
1: A Gianni ha ricordato Marilyn Monroe. Che ci volete
0: che
1: fare?
0: Vuoi che ti dica? Cioè, se te ricorda qualcosa altro,
1: ognuno
0: pazienza.
1: Vede quello che gli fa.
0: Assolutamente, cioè, non è che devi rompermi le palle di prima mattina, che insomma c'ho anche tanta pazienza, ma...
1: Qua se ne potrebbe discutere
0: sulla pazienza, è vero. No, sono uno che non ha tanta pazienza,
1: non ne hai per niente. Allora senti un po',
0: vedo che mi conosci bene.
1: No, sono soltanto 30 anni che sono qui davanti.
0: Ci metto un attimo,
1: quasi conosco più te di mio marito.
0: È vero, ci metto un attimo a prendere fuoco.
1: Allora, Super Coffee Shop,
0: raccontami tutto.
1: Ecco,
0: Nuccia,
1: ci calmiamo subito, vedi?
0: subito con un buon caffè
1: con
0: ci si rilassa.
1: Per te un buon cappuccino, perché tu
0: assolutamente.
1: E allora, e dal Super Coffee Shop c'è tutto questo.
0: Che meraviglia.
1: Ottimi caffè, ottimi cappuccini e ottime brioche, naturalmente.
0: Ci mancherebbe.
1: C'è tanta scelta. Noi vi invitiamo
0: anche a casa, anche a casa.
1: Sì, certo, con le macchine
0: del caffè. Meravigliosa.
1: E anche altre marche, ci sono, certo, a dire la verità. Ecco, quindi passate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno, a Sottomarina.
0: Perfetto, noi torniamo tra poco. Sai che ieri avevo finito il latte, sono stata una giornata senza cappuccino, stavo impazzendo.
1: Non potevo andare al bar, scusa.
0: Ma non c'avevo voglia di uscire.
1: allora attaccati.
0: Ti giuro, stavo una domenica pazzesca, senza il cappuccino è stata una
1: Io
0: roba.
1: Io sarei uscita, me ne sarei andata a bere.
0: Sì, infatti forse era meglio. Torniamo tra poco.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi, Poo Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La Taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliando in multimarca con ricambio originale.

0: Aprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, buongiorno. Allora, stiamo parlando di Marilyn Monroe, abbiamo parlato così velocemente di come interpretasse lo straordinario volto femminile, no? Che all'epoca era in qualche modo un riferimento per le donne. In verità, diciamo che in origine era molto diversa. Se guardi le prime foto, non aveva quel capello biondo.
1: No, era castana.
0: Era castana, insomma, poi naturalmente quando la stylist la vide disse: guarda, secondo me devi farti bionda. Devi avere quella voce.
1: In quel periodo, se guardi bene, poi le altre attrici di quell'epoca erano tutte su quel biondo platino.
0: Funzionava un po' così.
1: Funzionava così.
0: Era un po' standard. Su di lei però fu qualcosa di micidiale.
1: Sì.
0: Aveva il volto giusto, il trucco giusto, insomma alla fine esplose, ebbe storie d'amore con alcuni degli uomini più famosi, insomma, del suo tempo, tra gli altri anche Blue Eyes, Frank Sinatra, che però poi la lasciò per sposare, insomma, una donna che diventò sua moglie. Ed è tra l'altro anche una storia, se lo sappiamo, non troppo lunga ma molto intensa, con John Fitzgerald Kennedy. E tra l'altro fu una storia piuttosto controversa, poi c'è stato qualcuno che ha voluto ricamarci sopra anche sulla morte, che ci fossero dietro servizi segreti, per anni si è parlato di questa cosa. Ancora oggi si continua a raccontare di tutto.
1: Comunque non era una donna molto felice.
0: Non era una donna felice, che se ne dica, cari amici, la sua vita non è stata semplice, facile.
1: Quindi,
0: anche perché aveva dei problemi, tra l'altro di depressione, bella storia.
1: Prendeva molti farmaci, infatti è morta per un overdose di farmaci,
0: certo,
1: a quanto pare.
0: E poi non si è mai chiarito effettivamente se fu una morte naturale.
1: Se è stata voluta oppure accidentale, perché ne ha preso troppo, magari perché aveva qualche problema.
0: Diciamo che dietro alla morte di una leggenda si crea sempre quel chiaroscuro che inevitabilmente ne alimenta anche il mito, se vogliamo, perché sicuramente questo è stato. Anche alcune canzoni sono diventate celebri di Marilyn Monroe. Ne facciamo sentire una che è stata cantata da Marilyn Monroe, quindi vi faccio sentire un'altra versione un po' più recente, perché quelle hanno veramente tanti anni, sono un po' polverose. Molti anni dopo, Sinead O'Connor fece questa versione incredibile di I Want to Be Loved by You, meravigliosa.

0: comparso io per farvi capire che fece.
1: Ma la fa bene, sembra lei.
0: Straordinaria. Fece nel 1992 un disco non famosissimo, non ha venduto tanto questo disco, credo di essere stato uno dei pochi in Italia ad averlo comprato, ed era molto bello perché in verità fece un disco swing, Caranuccia, pieno zeppo di canzoni meravigliose, alcuni standard, e però evidentemente i tempi non erano maturi, lo swing non era ancora tornato di moda, siamo 10 anni prima che arrivasse Michael Bublé, non era così amato, sai quando uno è troppo avanti, no? Quindi lo swing non era ancora tornato e quindi il disco si perse un po' tra le tante cose.
1: Peccato
0: perché, amici, se vi accettate un consiglio, cercate, si chiama Am I Not Your Girl di Shannon O'Connor, è un disco bellissimo. E c'è anche questa versione di I Want to Be Loved You di appunto riportata al successo da Marilyn Monroe e ripresa in maniera straordinaria proprio da Shannon O'Connor. Basta, ho finito, Nuccia, se dici mettiamo Unforgettable.
1: Don't Cry For Me Argentina.
0: Anche quella
1: anche.
0: C'era, sì, ma anche
1: Bella.
0: Bewitched, Bothered and Bewildered, altre canzoni meravigliose, ma credimi, è un disco da ascoltare.
1: Immagino.
0: Stupendo, stupendo. C'è Unforgettable, dicevamo, un pezzo bellissimo del 1989, When the Night Comes, Joe Cocker.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con When the Night Comes, la sua voce profonda, roca, testosteronica, se vogliamo dirlo. Era qualcosa di incredibile.
1: Durante la canzone manda un urlo che mi sembra che gli si siano
0: crepate le corde vocali. È vero.
1: Mamma mia, fa impressione.
0: Aveva una potenza quest'uomo, amici, nella voce pazzesca.
1: Vabbè.
0: When the Night Comes.
1: La canzone che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 10 con Unforgettable, grazie naturalmente a Falegni Amelia Padoan, stile e design. Ancora tanti incentivi disponibili se dovete cambiare gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.

0: e 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena. Gabbiano.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Just the way you are. Ancora buongiorno, oggi è lunedì, è il primo di giugno. Quella che state ascoltando è la musica di Radio BCS. C'è Nuccia con noi, buongiorno.
1: C'è Gianni e c'è Riservato per due.
0: 10 a 18. Allora, adesso parliamo di arte, cara Nuccia, perché c'è questa notizia che ci ha fatto un po' sorridere,
1: sì,
0: diciamola tutta.
1: Mi dico subito, mentre così scrollavo le notizie in rete stamattina, vedo altro furto in un museo in Francia.
0: Ecco, è
1: il
0: subito
1: celebre furto del Louvre.
0: Ti sei chiesta chissà cosa avranno rubato?
1: Vado a vedere, è stata rubata la banana di Catalan.
0: Eccolo qua, amici.
1: Proprio... Mi sono messa a ridere.
0: Certo, anche perché non dà l'idea di essere un'opera d'arte così esclusiva, no? Perché la banana, ti immagini che ogni due o tre giorni la cambiano. Cioè non
1: questo,
0: è sempre,
1: questo è vero.
0: Non è sempre la stessa
1: non
0: banana.
1: Non possono lasciarla lì perché marcisce.
0: Ecco, ricordiamo che questa opera famosa, diventata celebre in tutto il mondo, è una banana appesa in una parete con del nastro adesivo color argento. Vi ricordate? È stata, che poi noi ci ridiamo sopra, però quell'immagine lì è diventata celebrissima.
1: Certo,
0: celebrissima.
1: Ed è valutata $120,000, una roba del genere. Ho letto prima il prezzo, per dire.
0: Il museo è il Pompidou di Metz, di Metz, nell'est della Francia, e ha sporto denuncia, tra l'altro, contro ignoti per questa opera. Tra l'altro le banane hanno tutte un numero di serie, cioè adesso non stiamo scherzando, amici, è vero.
1: Sono
0: autenticate. Cioè.
1: Per questo che le definiscono un furto, perché non è una banana qualsiasi.
0: Ecco, c'ha il bollino, hai capito? Non è la cichita.
1: Allora, siccome è già successo che un ospite lì del museo se l'è mangiata,
0: addirittura
1: aveva fame, ha visto una banana lì,
0: detto,
1: se l'è mangiata.
0: Proviamoci.
1: Darsi pure che sia successa la stessa cosa,
0: ma chi
1: solo
0: lo sa?
1: Che quello se ne sono accorti, anche perché l'ha fatto in maniera plateale.
0: Ecco.
1: Questo magari l'ha mangiata di nascosto, che ne sappiamo?
0: Che ne sappiamo? Sta di fatto che adesso, insomma, sostituirla non è difficile. Hanno tante banane, insomma, quindi una
1: ci
0: banana.
1: Mettono un bollino e la rimettono, la riattaccano lì,
0: ecco,
1: con il nastro adesivo.
0: Non succede niente, insomma. Però sta di fatto che uno si è portato a casa sta banana. Adesso io non so se ci sono dei metodi di conservazione, perché adesso dovrà, cioè, un'opera d'arte, non so, la congelerà, che fa di sta banana?
1: Come fanno a trovare le prove che spariranno o nello stomaco di questo signore?
0: Sempre ammesso che la mangi, a meno che lui non voglia dire, non voglia appenderla a casa sua, c'ho la vera banana, hai capito?
1: Ma quanto può durare?
0: Esatto.
1: Questo posso, devo dire.
0: È questa la cosa.
1: Prima che si riempia di vermi e di tutto.
0: Ma che schifo.
1: Ma scusami, quando la frutta marcisce poi è così.
0: Ma non lo so, farà una foto, non lo so, bisogna entrare nella testa di questi ladri. Certo, era meglio rubare

0: La canzone invece è quella di Dua Lipa, bellissima, si chiama End of an Era. Buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno, volevo solo fare una precisazione che i $120,000 di cui era stata valutata all'inizio l'opera, poi c'è stato Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, che la acquistò per $5,2 million.
0: Quindi
1: e poi se la
0: più.
1: Mangiò, poi se la mangiò.
0: Ah, era lui quello
1: e
0: che
1: ha detto
0: mangiata.
1: Che era più buona delle altre.
0: Fantastico. C'è con le liste, amici.
2: Con le liste.

0: l'arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
13: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
12: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: You're my spicy margarita.
12: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Loro sono le bambole di Pez, carinissima la nuova canzone per l'estate che si chiama Porno.
1: Porno.
0: Porno. Mi viene in mente la canzone, ti ricordi qualche anno fa c'era un pezzo che si chiama Pop Porno?
1: Pop, è vero.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ogni tanto c'è qualcuno che esce con queste cose. Vabbè, buon primo di giugno, cara Nuccia. Domani
1: buon inizio mese.
0: Ecco, domani è la festa della Repubblica, ricordiamo, perché siamo a casa, perché insomma si è a casa dal lavoro, perché domani è la festa della Repubblica, c'è questo grande ponte.
1: È festa nazionale.
0: È festa
1: ovviamente.
0: Nazionale.
1: C'è questo lunedì di mezzo e quindi hanno fatto il ponte anche i ragazzi a scuola.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Non ci sono
0: altro.
1: Andati oggi, infatti.
0: Ecco, vorrei mica che rinunciamo ad una festa, insomma.
1: È un ponte, poi per noi i ponti sono assolutamente indispensabili.
0: Indispensabili,
1: per
0: bravissimo. Allora, proprio a proposito della festa, c'è stata questa cosa particolare a Roma, dove per in occasione della preparazione della parata del 2 di giugno c'è stata queste prove dove a un certo punto dei cavalli sono fuggiti. La cosa è diventata virale perché praticamente sui social non si è visto altro che sti cavalli.
1: Ma
0: che
1: ne hanno parlato tutti, ma sono fuggiti perché si sono spaventati. Sono
0: certo, loro hanno fatto il loro lavoro, cioè si sono spaventati e sono andati via. Cioè.
1: Sono scappati, come sarebbe scappato anche il mio cane, per esempio. Tanti altri cani che hanno paura dei botti.
0: Assolutamente. I quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione di fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione.
1: Saranno puniti.
0: Rischiano la sospensione del servizio, perché effettivamente è stata una cosa intanto pericolosa e poi effettivamente insomma è stata una cosa davvero
1: imprudente.
0: Anche ecco, brava, mi piace questa parola, perché non puoi dire che è stato imprudente
1: perché non ci hanno pensato, perché
0: certo.
1: se avessero saputo che poteva succedere una cosa del genere non l'avrebbero fatto.
0: Crediamo non l'avrebbero fatto, insomma,
1: penso
0: crediamo.
1: Proprio, anche perché scappando questi cavalli hanno provocato anche dei feriti lievi, per
0: certo.
1: Meno male che non è successo niente di grave, però i cavalli imbizzarriti
0: sono pericolosi
1: bisogna
0: anche perché
1: attenti.
0: Non si fermano davanti a niente,
1: ma loro travolgono tutto quello che trovano per la strada, infatti
0: certo.
1: Anche una ragazza, una poliziotta è rimasta ferita,
0: sì,
1: quindi, insomma,
0: ma guarda, te lo dico perché sai che io facevo le cronache ipiche, eccetera, ogni tanto durante le gare succedeva che si staccava il cavallo dal calesse e cominciava a correre, cioè non andava mai fermato, doveva aspettare che si fermasse da solo, quando rallentava allora si avvicinavano quelli della scuderia e piano piano lo rendevano mansueto, ma all'inizio non ci si poteva avvicinare perché è pericolosissimo avvicinare un cavallo scosso, quindi effettivamente era una roba che poteva avere anche un suo pericolo.
1: Certo, no, hanno fatto fatica a fermarli,
0: certo,
1: poi questi cavalli sono andati avanti ore e ore per recuperarli.
0: Certo, loro corrono sempre perché hanno paura e quindi è il loro modo di scappare, insomma, in qualche modo.
1: Pensate voi, se fosse per strada in macchina o in bicicletta,
0: arriva un cavallo così.
1: E vedete un gruppo di cavalli che vi viene addosso,
0: imbizzarriti,
1: è da spaventarsi.
0: Effettivamente. Non è una cosa, anche perché sai cos'è, non siamo abituati, non sapresti cosa fare. 10:38 amici, c'è Simply the Best.
2: Radio BCS, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. Or else forget about it. I just wanna be cool. Hit me, baby, one more time. 90 is magic.

0: La voce di Gigi D'Agostino, anzi meglio la musica di Gigi D'Agostino con L'amour toujours, cara Nuccia.
1: L'amore sempre.
0: Ecco, che bello, 1999 questa canzone, in verità un pezzo senza tempo, perché ancora oggi continua a far ballare, divertire, cioè in verità sono 26 anni che sentiamo sta canzone.
1: Ma è vero, beh,
0: e non
1: carina,
0: ha mai stancato,
1: sì,
0: non ha mai stancato. Pensa che ancora oggi nelle discoteche è un riempipista, cara Nuccia.
1: Dai, è rimasta nel cuore allora.
0: Sì, sì, beh certo, L'amour toujours è uno dei 5-6 pezzi più famosi degli anni 90, insomma, che si suonano nelle feste anni 90. Eccetera eccetera. Basta, finito, toccava a te.
1: Ebbene, allora io vi parlo di Carrozzeria Biasion. Ovviamente Carrozzeria Biasion, vi capita un incidente, mi auguro di no, ma dovesse succedere, rivolgetevi con tranquillità e fiducia a Carrozzeria Biasion, anche perché lì hanno tutto, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, tra l'altro gratuito, e poi tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ma per qualsiasi problema abbia la vostra vettura, rivolgetevi a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: tua casa.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
3: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
4: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
17: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar e Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
16: Eurobar e Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Radio BCS.
19: Radio BCS.
18: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
20: Tic, tic,
18: scarica l'app di Radio BCS.
21: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
20: Tic, tic,
18: Radio BCS.
19: Radio BCS.
18: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: La canzone di Siena Spy, amici, 10:55 del mattino. Siamo alla fine, volevo finire con un ultimo argomento di pubblica utilità, se sei d'accordo.
1: Bravo, questi sono sempre argomenti importanti.
0: Anche perché al mattino abbiamo un pubblico, insomma, abbastanza eterogeneo, per cui immagino che quello che andremo a dire adesso possa essere utile per tanti, perché parliamo di lavatrici. Chi non fa almeno una volta nella vita le lavatrici, no?
1: Non aspettavo chissà che argomento esistenziale proprio.
0: Fondamentale nella vita.
1: Beh, no. Anche la lavatrice comunque è una cosa importante,
0: insomma,
1: a volte, non averla.
0: Ecco, a volte ci sono anche dei problemi perché non la facciamo nel modo giusto e magari facciamo degli errori che neppure immaginiamo.
1: I lavaggi, io all'inizio, quando ho messo su famiglia, che ero alle prime armi,
0: hai fatto parecchi danni.
1: Ho fatto di quei disastri incredibili.
0: Come tutti, immagino.
1: Penso come tutti, appunto.
0: Dovreste iniziare, quando fate i primi lavaggi, utilizzate roba vecchia, cioè secondo me è proprio un bel modo perché
1: bisogna
0: dici
1: fare le prove, sì.
0: Bisogna fare le prove, perché altrimenti si rischia veramente di fare dei bei danni. Allora, come fare le lavatrici? 5 errori che tutti commettiamo, cara Nuccia.
1: Sentiamo se lo faccio anch'io.
0: Vediamo se li fai o se li hai fatti. Mettere troppo detersivo.
1: Sì, questo è vero. A volte si esalta perché si pensa che più detersivo, più vengono puliti.
0: Esatto,
1: non è così.
0: I residui si accumulano nelle fibre e rendono i vestiti più rigidi ed opachi. Tra l'altro, con il tempo, tanto detersivo poi si accumula sulla lavatrice e fa cattivo odore.
1: Sì.
0: Quindi non esagerate con il detersivo. Di più non è meglio in questo caso, sappiatelo.
1: Esatto.
0: Lavare tutto a 40 gradi sembra una scelta sicura, ma per la maggior parte dei vestiti è anche troppo, cara Nuccia. I colori iniziano a sbiadire a 40 gradi, ad esempio per jeans, magliette e felpe bastano anche 30 gradi.
1: Beh, io le lenzuola però le lavo e le asciugamani le lavo a 60.
0: Ma dipende, stavo dicendo, in alcuni casi anche 40 però è già tanto. Tra l'altro il 90% dell'energia della lavatrice serve a scaldare l'acqua, quindi se tu utilizzi una temperatura più bassa
1: spendi di più in energia.
0: No, più bassa spendi di meno.
1: Sì, ma se la fa più alta, pensavo la più alta, le spendi di più.
0: Certo, perché proprio il costo maggiore è proprio per riscaldare l'acqua. Poi riempire il cestello fino all'orlo, e questo effettivamente è capitato di farlo.
1: E io invece evito di farlo.
0: Bisogna
1: perché
0: evitare,
1: mi si stropiccia tutto.
0: No, non è quello che annuncia.
1: È che
0: il cestello è troppo pieno, il detersivo non risciacqua bene, i capi si sfregano troppo tra di loro e finiscono per essere meno puliti. La regola è di lasciare un pugno praticamente tra i vestiti e il bordo del cestello.
1: Ah, quindi quello che dicevo io, avevo capito male, scusami. Non riempirlo fino all'orlo.
0: Non riempirlo.
1: Ecco.
0: Sì, non riempirlo.
1: Quello che ho sempre fatto, sì.
0: Assolutamente, quindi lasciate, prendete tipo un pugno di distanza tra i vestiti e la fine del cestello, perché altrimenti non va bene, si possono rovinare.
1: Ma sì, si rovinano, non si puliscono bene,
0: si
1: stropicciano,
0: esatto.
1: Tutti.
0: Poi, altro errore, buttare le macchie dritte in lavatrice, cara Annuccia. Quindi i vestiti macchiati, buttarli direttamente in lavatrice, no, vanno prima smacchiati,
1: sì,
0: e poi si può lavarli in lavatrice.
1: Questo lo faccio.
0: Ecco, brava. Ultima cosa, non pulire mai la lavatrice, perché ci sono i residui di detersivo, muffa nelle guarnizioni, calcare nel cestello. Se la lavatrice puzza, quel cattivo odore va direttamente nei vostri vestiti. Che bisogna fare?
1: Un lavaggio
0: a vuoto a 60 gradi una volta al mese. Quindi una volta al mese fate un lavaggio a vuoto e in questo modo la lavatrice si pulisce.
1: Ma io lo faccio
0: a 60 gradi,
1: usando,
0: mi raccomando,
1: il cura lavatrice. Cioè,
0: c'è il cura lavatrice.
1: Ci sono dei, come la lavastoviglie. Cura lavastoviglie, lo fai una volta al mese, una volta al mese e mezzo.
0: Ecco.
1: Proprio per pulire, e devi farle a vuoto sia la lavastoviglie,
0: bravissima,
1: che la lavatrice.
0: Brava Nuccia.
1: Quindi sono quasi a posto.
0: Sei quasi brava. Ecco,
1: sai l'unica cosa?
0: Sì.
1: Che tendo a eccedere un po' con il detersivo.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Sta un po' più indietro.
1: Devo stare più attenta.
0: Adesso siamo tutti laureati in lavatrice, la vetrologia.

0: con Maledetto Me, una delle canzoni che amiamo in questi giorni. Nuccia, siamo alla fine, abbiamo imparato anche tutto sulle lavatrici, adesso
1: ecco,
0: siamo
1: intanto adesso vado
0: informati.
1: vado a casa a fare una lavatrice perché...
0: ecco, perfetto.
1: Una ne ho fatta ieri, una ne farò oggi.
0: Io invece devo andare a comprare il prodotto, quello che mi hai detto, cos'è quello per pulire?
1: Si chiamano cura
0: lavatrice.
1: Lavatrice o cura lavastoviglie, ce l'hai anche tu.
0: Ma io non la uso mai, io preferisco farli a mano i piatti. Credo di essere l'unico in Italia che ama fare i piatti.
1: Ma neanche tua moglie?
0: No, li lavo sempre io, quindi.
1: Tu sei l'addetto ai piatti.
0: Sì, ognuno di noi si è specializzato a casa. Io ho l'appalto sui piatti.
1: Sui piatti.
0: Quindi lavo i piatti io.
1: Ma guarda, te l'ho anche detto una volta. Puoi farlo una volta ogni tanto perché si sterilizzano con la lavastoviglie.
0: Dici, ma guarda, come li lavo io adesso, non è per dire, Lucia, ma
1: li disinfetto.
0: Io sono abbastanza impallinato sui piatti, per cui li lavo con grande cura.
1: No, tu che sei così attento anche alle malattie, batteri,
0: certo,
1: eccetera.
0: Allora, tu pensi che io uso l'acqua calda sempre? Uso l'acqua calda sempre.
1: Sì, ma vuoi mettere quello che fa la lavastoviglie? Io quando la apro viene fuori un vapore.
0: Non lo so.
1: Viene molto sterilizzato.
0: Dici,
1: magari una volta ogni tanto dovresti farlo.
0: Vabbè, se me lo dici ci proverò a fare.
1: Ma un consiglio, poi fai quello.
0: Tu pensa che l'abbiamo presa in 20 anni, credo l'avremmo usata una volta. Non so neanche se funziona più. Spero funzioni perché non ce l'ho mai usata.
1: Sì, a parte che si deteriorano a non usarli, probabilmente non funziona più.
0: Probabilmente.
1: No, te lo dico. No, perché voglio dire, abbiamo fatto una vita senza lavastoviglie,
0: esatto,
1: fino a non tanti anni fa.
0: Ecco.
1: Quindi non è mai successo niente, per cui se decidi di non usarla,
0: non muore nessuno. Ah, no, ma infatti, ecco. No, invece sulla lavatrice è interessante. Adesso prenderò questo prodotto che mi dicevi.
1: Ma io l'ho sempre fatto perché poi.
0: Io non l'ho mai fatto. La lavatrice invece l'appalto c'era mia moglie.
1: E magari lei lo fa, che ne sai.
0: Esatto, premetterò.
1: Chiediglielo.
0: So. Adesso mi stampo tutte le regole, le porto a casa, ma le fai queste cose sì o no? Così ecco, capisco se è una brava o no, o se un apprendista.
1: Ma non è che lo fa, sì, lo fa. Bene, caro Gianni.
0: Siamo alla fine.
1: Ti lascio le tue questioni domestiche.
0: Sì, certo. Se volete, sentiamo, adesso affrontiamo anche altri temi, cari amici. Come pulire bene per terra, va bene? Proseguiamo.
1: Allora, ogni giorno magari un consiglio.
0: Faremo scuola di pulizia
1: perché
0: stamattina.
1: No, perché no?
0: Vabbè, troviamo altri argomenti, meglio.
1: Buona giornata,
0: ciao,
1: domani. Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Mattia Bazzara, storia della musica, cari amici. 1977, questa è stata forse la loro canzone più famosa, anche se poi in verità di belle e famose ne hanno fatte tante. Di sicuro è stata una canzone importantissima per loro, una delle loro grandi hit. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. E a proposito di cose importanti, i gioielli bellissimi di Ballarin, ma anche gli orologi bellissimi come Daniel Wellington, accessorio che vi svolta il look, orologio dal gusto vintage con cassa piccola e squadrata. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La bella musica di BCS con American Girls insieme a Harry Styles. Cari amici, è tempo di musica nuova, quindi vado a presentarvi quelle che sono le canzoni che da questa settimana entrano in programmazione qui da Radio BCS. Come sempre le selezioniamo con cura e c'è anche qualche nome italiano interessante. Ad esempio c'è il ritorno di Mara Sattei, canzone con Enrico Nigiotti, si chiama Sabato Sera.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato by Clodia, il

0: senza 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Rob Sinclair, 1° giugno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi, bentrovati con Radio BCS, una giornata che piano piano sta un po' migliorando, siamo partiti con la pioggia, ma insomma vedo che sta uscendo anche qualche raggio di sole, vuoi vedere che alla fine anche oggi riusciamo a strappare una giornata tutto sommato carina, vediamo come migliora nel corso delle ore. Intanto bentrovati a tutti voi, anche oggi saremo insieme fino alle 13, con la nostra bella musica, tra non molto anche con lo spazio informazioni, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti da Chioggia Sottomarina. Intanto vado ad inserire due canzoni bellissime degli anni 80. C'è la nostra sequenza di Simply the Best, ho scelto per voi Vasco Rossi e i mitici Queen.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi, Pooh Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
1: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
0: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
1: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
0: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
1: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
0: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
1: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
0: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
11: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
10: Gabbiano 2, I love you.
12: Anna Maicore.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Stay tuned. Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione. La pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

Ora amici, si chiama Comuni Immortali da Radio BCS. Tra pochissimo, dopo la prossima canzone, lasciamo spazio anche alle notizie, l'informazione dalla nostra città, quindi vi racconteremo i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina. Giusto il tempo di ascoltare Selena Gomez, qui con Benny Blanco.

0: Selena Gomez, Sunset Boulevard, è tempo di notizie con l'informazione di ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le ultimissime dalla città, vari tentativi di spaccate nei ristoranti del centro, dopo quella ristorante pizzeria al Porto, sulla fondamenta Canal Lombardo, dove i danni hanno superato di gran lunga il valore del bottino. Nella notte tra sabato e domenica un ladro, probabilmente lo stesso, è entrato in azione per colpire due altre attività del centro storico di Chioggia, il ristorante pizzeria Aloha in Stradale Ponte Caneva e il ristorante La Ciosà sulle fondamenta della Canal Vena. Il ladro solitario, sulle telecamere di sorveglianza si vede solo lui, ha preso di mira il ristorante Aloha attorno alle 3 di notte. L'uomo con il viso coperto, passamontagna e felpa azzurra, manica lunga, nonostante il caldo, evidentemente per nascondersi, ha cercato appunto di portare a casa un furto. Si è guardato attorno con fare circospetto, si è fermato davanti alla porta d'ingresso, ha preso la rincorsa e ha colpito con un calcio il serramento, dando tanto da far staccare il profilato che copre la cornice della porta. Il vetro però ha tenuto e non è andato in frantumi e subito è scattato l'allarme che ovviamente ha svegliato i residenti. Qualcuno si è affacciato alla finestra inducendo il ladro a scappare. Non contento della prima bravata, l'uomo ha provato con la stessa tecnica ad entrare anche nel ristorante La Ciosà, ma anche in questa occasione ha dovuto arrendersi rinunciando al colpo e quindi è scappato a gambe levate attraverso le calli del centro storico. Ancora dalla nostra città, pienone per il ponte, ma Bagnasciuga invaso da turisti. La giornata di domenica è iniziata all'insegna degli arrivi, i turisti, soprattutto giornalieri, si sono fiondati sulle spiagge già dalle prime ore del mattino. Molti bagnanti hanno preferito piantare il loro ombrellone e posare i loro teli sul bagnasciuga. Proprio nei giorni scorsi il presidente di Ascot aveva ricordato che il bagnasciuga non è spiaggia libera e deve essere lasciato libero da accessori, quali le attrezzature da spiaggia. A deciderlo sono le ordinanze, le normative nazionali,

0: che stabiliscono una fascia di almeno 5 metri. Se ne era parlato anche in una riunione in cui i temi discussi erano stati gli steward e il commercio ambulante. Le spiagge, alberghi, campeggi, B&B pieni di sottomarina per questo ponte del 2 giugno, i numeri che vengono diramati danno un'occupazione quasi totale delle strutture ricettive, che oggi continua ad attrarre tanti turisti, soprattutto provenienti dall'Italia, in questi primi giorni di vacanza al mare. Piace il fascino della città, l'ampia spiaggia che si è guadagnata anche la bandiera verde oltre che quella blu, un inizio stagione i cui risvolti economici si rifletteranno su tutti i settori legati al turismo. Il ponte del 2 giugno sta confermando segnali molto incoraggianti, ha commentato l'assessore Riccardo Griguolo. Chiudiamo con un'ultima notizia: intervento di messa in sicurezza presso il cimitero di Borgo San Giovanni per un imponente sciame di api che si era insediato nei pressi delle tombe di Aldo e Dino Ballarin. Ricevuta la segnalazione, l'amministrazione comunale ha attivato immediatamente i protocolli previsti per la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia degli insetti. L'area circostante è stata delimitata ed interdetta al passaggio. Per risolvere la situazione senza arrecare danni allo sciame è stata posizionata una trappola specifica per attirare l'ape regine, per consentire a tutto il nucleo di entrarvi spontaneamente. Nella mattinata di oggi un apicoltore professionista effettuerà un sopralluogo per verificare l'evoluzione della situazione e completare il trasferimento in sicurezza. Erano queste le notizie dalla città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: cari amici, per capirci, canzone che non solo è diventata una hit da ballare, ma è diventata una canzone anche da curva da stadio, no? La si sente praticamente in ogni partita ed è diventato un grande classico. Non ha fatto solo quella gala, ha fatto delle altre canzoni di grande successo da ballare negli anni 90, come questa ad esempio che ci siamo appena ascoltati, che si chiamava Come Into My Life. Era l'appuntamento con i ricordi Unforgettable, grazie a Falegna Maria Padoan Stile e Design. Ricordatevi che potete mettere in sicurezza la vostra casa con una bella porta blindata. Approfittatene, questo è il momento giusto per farlo. E vi ricordo invece che Unforgettable torna tra 60 minuti. Occhio agli orologi. Da 6 minuti e mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto di

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
7: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
14: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
13: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
14: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
13: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
14: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sa di te. Molto prolifica nell'ultimo periodo Noemi, la stiamo ascoltando con la canzone nuova in questi giorni, in questo caso invece in collaborazione con un altro artista per questa canzone che si chiama Farfalle. Mezzogiorno 17, tra poco le vostre canzoni preferite, quindi se avete voglia di musica mandateci subito un messaggio WhatsApp, c'è la nostra linea a disposizione 338 26 62 777, ma se lo volete c'è anche il centralino, quindi scegliete voi la modalità che vi è più comoda, 041 40 00 46 per segnalarci la canzone che volete. We'll

0: La canzone di Pink, bellissima, si chiama What About Us, in corso di svolgimento i quarti di finale a Roland Garros. C'è in campo anche un italiano, cari amici, nelle prossime ore ce ne saranno tre, perché è vero che abbiamo perso Sinner, ma comunque sono ancora negli ottavi di finale Cobolli, Berrettini ed Arnaldi. Per quanto riguarda in particolare Cobolli, ha vinto il primo set 6-2 contro Schweidel, americano, vinto agevolmente il primo set, quindi speriamo bene, comunque la speranza degli italiani è di andare avanti il più possibile. Chi lo sa, magari non avremo Sinner che farà il protagonista, ma avremo qualche altro italiano protagonista in questo appuntamento con Roland Garros. Adesso è tempo di Colin Listen con le vostre canzoni. Vado subito a contentare Alessia, che è stata la più veloce, ci ha richiesto Where Is My Husband, la canzone di Ray.
1: Colin Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: tornato Irama e si sente, cari amici, con la sua canzone che si chiama Cabana. Ci ha portato anche nel cuore dell'ora. Che succede nel cuore dell'ora? Che abbiamo due canzoni, due successi del passato. Tra poco, tra l'altro, parleremo anche di sport, perché tra non molto c'è Vicenza Sport News, quindi come sempre vi daremo tutte le informazioni. Abbiamo parlato di tennis, ma parleremo anche di calcio, soprattutto tanto mercato in queste ore, e poi anche di altro. Basta rimanere con noi, vi raccontiamo tutto. Intanto, per quanto riguarda il secondo set, Cobolli è iniziato bene, perché ha iniziato bene, perché ha vinto anche il primo game del secondo set, ma vi teniamo informati sulla situazione. Intanto in arrivo c'è Simply the Best, dicevamo, con Katy Perry e Noel Gallagher.
1: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop.
5: Rooftop,
4: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: La musica di BCS, mezzogiorno e 49, e zona sport adesso, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata con la nuova edizione di Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Notizie dello sport, amici, mezzogiorno e 50, partiamo dal tennis, vince anche il secondo set Flavio Cobolli contro Svaida, 6-2, 6-3, e adesso nel terzo set sono 2-1 per Cobolli, quindi situazione di vantaggio e i quarti si avvicinano per il giocatore italiano. Parliamo adesso invece di calcio. Allegri valuta la causa al Milan. Max Allegri e il Milan non si sono lasciati bene. La vicenda della risoluzione del contratto lo dimostra ampiamente. Tra le parti si discute ancora sulla buona uscita dell'Argira all'allenatore e il suo staff e sulle modalità dell'esonero, con la possibilità che ci possano essere sviluppi anche sul piano legale. Non è andata giù una fine del rapporto annunciata attraverso il comunicato diffuso dalla proprietà e rilanciata poi dai media prima ancora di ricevere una comunicazione ufficiale. La PEC formale, firmata dal presidente Scaroni, sarebbe infatti arrivata soltanto 4 giorni dopo l'annuncio pubblico. Ancora calcio, questa volta parliamo invece del futuro del Milan, attesa per il sì di Rangnick, poi la scelta dell'allenatore. Intanto più poteri saranno destinati a Calvelli, questi piani per il futuro del, appunto, del Milan. Parliamo adesso di campionati del mondo. È partito il countdown giovedì 11 di giugno alle 21, Sudafrica e Messico, in un poco esaltante appuntamento. Riedizione della partita inaugurale della rassegna del 2010, apriranno il 2026 mondiale. Il gigantismo della FIFA lo ha portato a 48 squadre, con la conseguenza di dover assistere a ben 104 partite e alla follia di eliminare, dopo un'estenuante fase a gironi, solamente 16 nazionali. La parte dei gruppi, insomma, diventa quasi inutile, una sorta di supplizio anche per chi è un tossicodipendente dei mondiali e si vanta di vedere tutti i match. Iran Nuova Zelanda alle 3 del mattino del 16 giugno, il test finale per capire davvero chi potrà seguire tutte le partite. Insomma, ci sarà anche molta fuffa, diciamo così, in questi campionati del mondo. Aspetteremo che si entri nel vivo. Intanto, tra le formazioni che si stanno preparando, molto bene il Brasile allenato da Carlo Ancelotti, con Vinicius e Paquetà in forma mondiale. Il Brasile ne fa 6 a Panama. E a proposito di Ancelotti, il figlio di Carlo, Davide, è il nuovo allenatore del Lille e con la formazione francese farà la Champions League. Erano le notizie dello sport.

0: you.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Lucio Battisti, 1978, Prendila così, è stata una delle sue hit memorabili, canzone dallo sviluppo chilometrico, sono circa 8 minuti di canzone, sai, Battisti faceva ogni tanto queste cose meravigliose, ma non è una canzone che annoia, è un grande viaggio in verità, perché poi ci sono, ecco, c'è questa parte qua ad esempio con il sax che è qualcosa di incredibile, insomma, sarebbe da sentire tutta, solo che come sempre poi il tempo a nostra disposizione non è mai sufficiente. Comunque, se volete, potete prendervi magari il disco di Battisti, ascoltarvelo per intero, riassaporare queste melodie meravigliose. Prendila così, l'abbiamo sentita in Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin, e segnalo la bellezza degli orologi Daniel Wellington, ispirati al gusto vintage, sono tutti da scoprire, andate a vederli e soprattutto magari anche a vedere come vi stanno al polso. In Viale Padova Sottomarina troverete Gioielleria Ballarin. Siamo alla fine, vi auguro un buon ascolto con We Love 90 tra pochi minuti. Ciao a tutti! Da 5 minuti sono le 13, ci sentiamo domani mattina.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
10: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
14: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
13: Il punto di ritrovo dei giovani.
14: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Drink and food.
13: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gustati l'estate.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta
6: Scuola di Musica.
0: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 9 settembre del 1998 muore a Milano Lucio Battisti, considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica.
1: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il gusto.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: 10 anni della nostra storia.
6: We Love 90.
7: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Fininvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fe. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
6: We Love 90.
8: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: What is

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
7: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice.
7: Dove sogni diventano realtà.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
11: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
10: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
11: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
10: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
11: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
10: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
11: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
13: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
12: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
13: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
12: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
14: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
15: Guida rilassato.
16: Affidati a Bergo.
14: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
15: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
16: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
14: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
17: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
18: A Monselice in via Piave.
17: Concessionario ufficiale
18: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
17: Cosa puoi trovare?
18: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
17: Punti forti.
18: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
17: Chi vince su tutti?
18: BL Auto by Campello Motors.
19: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ci siamo, 12 minuti passati dalle 14, primo di giugno, si cambia mese, si passa giugno, domani sarà festa, tanta gente in giro, anche a quest'ora, non tantissima a quest'ora perché vabbè magari tanti stanno pranzando, però c'è un bel movimento. Ben ritrovati, state ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti e lei che canta è Lady Gaga.

in questo primo di giugno. Allora, ponte del 2 di giugno che sarà domani, che ha portato il primo vero pienone della stagione sottomarina. Strutture ricettive del litorale viaggiano verso il tutto esaurito, con percentuali di occupazione vicino al 100%, sia negli alberghi sia nei campeggi. Un risultato naturalmente molto importante e valido, perché la città richiama veramente molta gente a spingere le prenotazioni, soprattutto il mercato italiano, famiglie e coppie che scelgono Chioggia per qualche giorno di mare, attratte dalla spiaggia ampia dei servizi e da un'offerta turistica che negli ultimi anni ha consolidato la propria reputazione. Il ponte del 2 giugno sta confermando segnali molto incoraggianti per il turismo, commenta l'assessore al turismo Riccardo Griguolo. E a Sottomarina registra il tutto esaurito, confermando quanto il nostro litorale continui ad essere una meta particolarmente apprezzata per le vacanze. Secondo l'assessore, la prevalenza della clientela italiana è un dato significativo. La maggior parte delle prenotazioni arriva dalla clientela nazionale, segnale importante che conferma la forza del mercato interno e l'attrattività di Chioggia e Sottomarina come destinazione balneare, familiare e accessibile. Quindi tutto pieno, c'è veramente confusione, molta gente. Naturalmente basta vedere poi di sera, quando vai a mangiare qualcosa, insomma, che tutti i locali sono pieni, ed è veramente una grande bella soddisfazione, insomma, per tutti. Ed allora, detto questo, andiamo avanti con cattive abitudini, che bisogna magari cercare di eliminarle, le cattive abitudini. Lui è May.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: oggi che è il primo di giugno, è la giornata mondiale dei genitori. Si tratta di una ricorrenza proclamata dalle Nazioni Unite nel 2012 per onorare il mestiere più difficile del mondo, educare e aiutare a crescere i propri figli. Quindi oggi è la giornata appunto dei genitori, molto importante, devo dire, una giornata dove ovviamente l'occasione è quella di celebrare proprio i genitori che hanno tanta pazienza, Buon pomeriggio, primo di giugno quindi 2026, siamo arrivati a Simply the Best con Carrozzeria Biasion, che trovate in via Padre Emilio Ventolini a Brondolo di Chioggia. In caso di incidente, naturalmente, nessun vincolo assicurativo. Polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Anni 2000 con Michael Bublé e Moon Dance. Io preferisco i Coldplay, che sentiremo subito dopo con Yellow.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

Attenzione, qualche giorno fa è stato inaugurato il treno del mare della regionale Veneto di Trenitalia, il servizio dedicato ai collegamenti verso Chioggia e le spiagge di Sottomarina, che anche per l'estate 2026 torna a proporre una mobilità comoda, sostenibile e accessibile nei fine settimana e nei giorni festivi. Quindi è stato un momento simbolico che va a segnare l'avvio della seconda edizione del servizio e che conferma il successo di un collegamento che già nel 2025 aveva riportato il treno nel cuore della città clodiense. La cerimonia inaugurale si è svolta alle 10.30, il 30 maggio se non erro, presso la stazione ferroviaria, e ha visto la partecipazione dell'assessore ai trasporti della regione del Veneto, Diego Ruzza. Il treno del mare collegherà Verona, Legnago e Rovigo con Chioggia, consentendo di raggiungere agevolmente il centro storico cittadino e il litorale. Nella prima fase di esercizio, fino al 3 luglio, il collegamento sarà attivo sulla tratta Rovigo-Chioggia, confermati ad Adria e Rosolina, in relazione agli interventi infrastrutturali in corso sulla linea Verona-Rovigo. Dal 4 luglio il servizio sarà esteso fino a Verona, confermati intermedie a Isola della Scala, Cerea, Legnago e Badia Polesine. All'arrivo a Chioggia i viaggiatori potranno proseguire verso le spiagge grazie ad un servizio di bus a navetta gratuito messo a disposizione dal comune, con partenze coordinate con gli orari dei treni. Il collegamento treno più bus è acquistabile in un'unica soluzione, selezionando la destinazione Chioggia-Sottomarina sui canali di acquisto, semplificando ulteriormente l'esperienza di viaggio. Particolare attenzione riservata alla mobilità lenta, il convoglio offre 37 posti bici dedicati e si inserisce in un sistema regionale che mette a disposizione oltre 6.000 posti bici, favorendo l'integrazione tra ferrovie e turismo ciclabile. Le fermate di Adria e Rosolina rappresentano infatti punti strategici per l'accesso alle piste ciclabili del Delta del Po, una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio veneto. Quindi una bella notizia per quanto riguarda il treno del mare, naturalmente, che porta tanta gente che arriva da fuori, da Rovigo, Verona a Chioggia, quindi insomma è veramente molto utile questo servizio del treno del mare. Andiamo avanti, le 14.50, buon primo di giugno, state ascoltando Radio BCS. Ritorniamo indietro di un paio di anni fa con Blink 182.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Houston con Love Will Save the Day, l'Unforgettable delle 15, naturalmente con Gioielleria Ballarin che trovate in Viale Padova Sottomarina. Gioielleria Ballarin che propone un bellissimo orologio, anzi i bellissimi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua ad essere infatti l'orologio più richiesto al vintage, già con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarin la trovate come

0: tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: dinamica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: congresso di Baglioni in piazza San Marco a Venezia ed è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Questo lo faccia sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 di giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento e poi le date di recupero per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati. Quindi Claudio Baglioni naturalmente ha annullato il tour proprio per questa polmonite, la polmonite interstiziale, che è una particolare tipologia di polmonite contraddistinta dall'infiammazione dell'interstizio polmonare, ovvero del tessuto connettivo che si trova tra gli alveoli e i vasi sanguigni. Buona guarigione naturalmente a Claudio Baglioni, e adesso è tempo di novità con il passaggio dedicato ad OutNow, naturalmente una bella e-bike assolutamente da acquistare presso Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Nuove e-bike eccezionali con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenate, poi le bici a cinghia così non cade la catena. Ci sono tanti nuovi modelli belli che vi aspettano da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Carol J o Carol G con Vaiando per il Mondo.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
3: Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che Talk to You con Anotor. Siamo arrivati a Simply the Best, tra non molto andremo ad accontentare anche Massimo che ci ha richiesto tre canzoni in 1, 2, 3, la musica la scegli te, ma adesso ci sono i 360 gradi con Sandra. È stata una canzone che spesso abbiamo sentito nel 99, e poi John Secada con Just Another Day.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
11: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
11: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
12: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
13: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
13: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
12: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
13: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
12: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
13: E le golose coppe gelato.
12: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Telefono 041 55 40 660.
12: Hush Caffè.
13: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
14: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
15: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Tic, tic.
1: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS

6 novembre dello stesso anno, e poi nel giugno 2013 è stato pubblicato il videoclip del brano inedito Passa il microfono. Fred De Palma, quindi ci è stato richiesto, oggi sentiamo tre canzoni 2020, Paloma, poi Melodia Criminal del 2023 e poi chiudiamo con Passione del 2024. Queste sono le tre canzoni che oggi ci ha richiesto Massimo.

0: chiedere un preventivo gratuito. Se avete bisogno di serramenti nuovi per la vostra casa, naturalmente rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoana e Stile Design li trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani 2 giugno a partire dalle 14, vi aspetto, vi auguro un buon pomeriggio, vi do l'ora esatta. In Perfetto Radio sono le 16 in questo istante, ciao!
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per

0: Ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
8: Pizzeria Da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
8: La migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Marina Chioggia in questi giorni, quindi siamo contenti, decisamente affollata la situazione. Di questo e di tante altre cose parleremo insieme oggi. Cinzia Licieri con voi fino alle 19, il mio socio Paolino non c'è, c'ha la febbre, mannaggia lui, per cui fa il ponte ma a casa con la febbre, lo salutiamo, lo ritroveremo mercoledì perché poi domani si salta il turno e noi appunto le nostre solite tre ore le trascorreremo insieme parlando della situazione di Chioggia e Sottomarina, le notizie che arrivano anche da tutto il mondo, la musica soprattutto. Arriva Paola Iezzi con la canzone nuova ma non nuovissima, stessa direzione.

però sono molto molto indecisa, le guardo adesso con voi. Non sto scherzando, le sto cercando in questo momento. Allora, ce ne sono così tante, però mi piacerebbe qualcosa di, come si può dire, diciamo che lui ne ha fatte tantissime di belle, ma molto molto tranquille. Siamo nel pieno del pomeriggio, volevamo qualcosa di magari un po' più ritmato, però non è facile, non è facile. Ce n'era una, non riesco a trovarla, aspetta, mamma mia, niente. Non riesco a trovare la canzone che mi piaceva, dice, e come si chiamava? Non mi ricordo neanche il titolo in questo momento. Eccola, l'ho trovata. Notti, che dite? Sentiamo Notti. Avevo preparato In velocità la vita è adesso, che è bellissima, però Notti è un po' più ritmata, quindi la sentiamo. Cogliamo l'occasione per fare tanti auguri di buona guarigione a Claudio Baglioni.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Saremo di nuovo insieme ad Alfa e si intrufola nelle canzoni ultimamente, a noi fa sicuramente piacere. Adesso invece si parla di musica del passato, parte il primo, almeno per quanto mi riguarda, dei tanti appuntamenti con Simply the Best, dedicato in questo caso agli anni 80, e grazie a Roberto Gomme è arrivata la nuova stagione, siete andati a dare un'occhiatina alla vostra auto, andateci perché poi ci sono un sacco di promozioni su controlli completi, manutenzione e poi offerte sui tagliandi, sulle cariche dell'aria condizionata che adesso serve tantissimo, per cui non aspettate l'ultimo momento, andate da Roberto Gomme a vedere tutte le promozioni. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina. Ed ora andiamo a sentire le due canzoni degli anni 80, dell'87 Swing Out Sister con Surrender, dell'84 Bronski Beat con Small Town Boy.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
9: In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

mi ha conquistata. Bella, bella, bella, l'abbiamo sentita alle 16.50 ed ora ci occupiamo delle notizie che arrivano dalla nostra città. Non buone, ve lo dico, non ce ne sono tante, forse perché c'è il ponte, eccetera, eccetera. Si parla tantissimo delle previsioni del tempo, in linea generale, non soltanto locali, ma anche a livello nazionale, e poi purtroppo delle spaccate notturne nei negozi, soprattutto nei ristoranti che sono tornate. Ne avevamo parlato venerdì, giusto, se non erro, sì, di quella subita dal ristorante pizzeria Al Porto a Chioggia.

hai tanti soldi. Paolo diceva, ma tante volte lasciano il fondo cassa, eccetera. Sì, però insomma si tratta veramente di spiccioli. Naturalmente qui si sono sbagliati, perché vi leggo l'articolo. Allora, qualche giorno fa era toccato al ristorante pizzeria al porto subire lo sfondamento della porta a vetri, con la conseguente rimozione della cassa, dove si trovavano all'incirca 200.000 euro. Chiaramente si sono sbagliati, immagino che siano 200 euro, perché 200.000 euro sarebbe stato proprio un colpaccio alla faccia del fondo casa. Comunque 200 euro, ne sono convinta che si tratti di un errore. Però ce ne sono state altre due nella notte tra sabato e domenica. Una alla pizzeria Aloha, non sono però riusciti, anzi riuscito, perché si parla di un personaggio, un tizio con il volto coperto da un passamontagna e addosso una felpa azzurra a manica lunga. Gli esperti dicono probabilmente per coprire tatuaggi che potrebbero renderlo riconoscibile. Comunque praticamente questo tizio ha il vizio, diciamo, di prendere una bella rincorsa e di cercare di sfondare a calci le porte e le vetrate dei ristoranti. Non ci è riuscito né alla Loa, né poco dopo ci ha provato al ristorante La Ciosà. Anche qui non ci è riuscito, quindi meno male che reggono le vetrate, che vi devo dire, cercate di metterle sempre più resistenti, perché purtroppo questo è l'andazzo anche per quanto riguarda quest'anno. Anche l'anno scorso ce ne sono state tante.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

La classe, lo stile di Toto Giorgi Poggi, bellissima questa canzone del 1978, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarini. In questi ultimi giorni stiamo parlando dei nuovi orologi di Daniel Wellington. Perché? Perché sono arrivati quelli nuovi, sia per lui che per lei, ma anche perché se li acquistate in questo periodo potrete avere subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Avete capito bene, voi comprate l'orologio di Daniel Wellington e avrete anche gli occhiali di Daniel Wellington. Meglio di così, andate a vedere da Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 487.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera.

0: bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
15: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

giorni, durante, che ne so, la settimana, e quindi c'è l'assalto nei giorni festivi, il sabato, la domenica in particolar modo. Però devo dire che anch'io ieri mi sono detta: ma chi me l'ha fatto fare? Ad un certo punto ho detto: ma perché? Ma perché? E lo sapevo, anche perché vabbè, noi abitiamo qua, quindi il mare ce l'abbiamo a due passi. Volendo organizzarsi durante la settimana, ogni tanto si può, no? Andare invece a mettersi nei guai, in un certo senso, la domenica. Me lo dico sempre, perché io raramente vado al mare di sabato e di domenica. Sabato già meglio la situazione, soprattutto quando poi la stagione sarà un po' più avviata. Di domenica di solito c'è veramente tanta tanta confusione, io spessissimo lavoro durante il weekend, ma quando sono libera ogni tanto dico: ma sì dai, ci vado. E ogni volta dico: no, ma perché sono andata? Perché veramente c'è troppa confusione. Poi quando c'è tanto caos la gente non ragiona, o no? Le vedete anche voi certe scene da fuori di testa? Ieri eravamo in coda, cioè praticamente si andava a passo d'uomo, meglio fermi, e ogni tanto si faceva qualche metro. Un signore di una certa, perché sembrava Babbo Natale, aveva proprio la barba bianca eccetera, dietro. Allora praticamente la macchina ad un certo punto avanza e io avanzo, poi avanza un altro po' e io non avanzo, ma voglio dire, ci saranno stati centimetri tra me e l'altra macchina, perché tanto andavamo avanti così. Dico: vabbè, quel passetto lì lo faccio dopo. Subito ha cominciato a suonarmi. Le persone non stanno bene, e questo è un esempio, poi ce ne sono tanti altri. Per cui va bene, dai, va bene così. E domani che si fa? Si va al mare? Non penso proprio. Già stasera, fammi vedere, aspetta che stavo guardando, eccole qui le previsioni. No, che stasera alle 18, secondo il meteo, è previsto un temporalino qui da noi. In effetti il cielo è abbastanza nero, e poi domani la situazione non è buona. La mattina magari qualcosa si può fare, ma poi dal pomeriggio, a partire dalle 16, comincia a piovere, se non cambiano le previsioni. Ma comunque le persone che sono qui giustamente se ne vanno comunque al mare, perché due gocce non fanno male.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Ci sono tantissime nuove bici elettriche da andare a vedere, con motore potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. E poi ci sono le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena, ma poi tanti tanti altri modelli, quindi andate a vedere in Viale Mediterraneo. Stefano e il suo staff vi aspettano.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
8: Hush Café, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Café.
7: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

qualche tempo fa, e attenzione perché andiamo a dare un'occhiata anche alle situazioni che si stanno svolgendo sulle nostre strade, che sono davvero molto complicate perché praticamente è tutto bloccato. Già a lungomare, ma non solo, per il traffico delle

bloccato, chiaramente il ponte traslagunare bloccato, volete andare sulla strada sull'argine, idem, non si passa, è tutto fermo, per cui prendete le coordinate se vi dovete spostare. Noi invece andiamo avanti, c'è l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Abbiamo scelto delle canzoni davvero belle, soprattutto la prima, la più bella secondo me, di The Weeknd, Earn It, del 2015, e poi del 2000 si balla con Spiller.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Hey.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
12: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
12: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
14: Guida rilassato.
15: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
14: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
15: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
17: Hotel Real.
18: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
16: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
18: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
17: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
16: Informati 041 49 26 21.
17: Hotel Real.
18: La magia di un evento nello scenario perfetto.
19: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia. Bella e bella è questa canzone, un po' troppo, nel senso che mi è entrata in testa, non so se succede anche a voi, non è la prima volta che ne parliamo, di quelle canzoni che ti martellano e che senti in continuazione. Stanotte ore 3, non so come mai, mi sono svegliata, non riuscivo più a dormire, per fortuna mi capita veramente di rado, perché di solito dormo, che è un piacere. Niente, alle 3 di notte fino alle 5 sveglia con questa canzone in testa, mamma mia, Gaia mi ha perseguitata. Sentito anche tra l'altro il temporale, non ho sentito quello clamoroso che tutti hanno sentito qualche notte fa, ho sentito invece quello di ieri che era molto più tranquillo. Adesso invece la situazione com'è? Il cielo non è più così nero, almeno dove guardo io, magari si è

dovrebbe, non dico tornare il sole perché ormai quasi sera, tra poco, insomma, tardo pomeriggio, però è una cosa veloce veloce come i temporali estivi, solo che ne avremo veramente parecchio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

canzone come questa in una giornata come questa ci vuole assolutamente l'ombrello, spero che l'abbiate perché sta a piove. Noi intanto ci siamo gustati questa canzone del passato 2007, grazie

0: preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria padovana e stile design vi aspettano in via Madonna Marina, Sottomarina. Pochi secondi e saranno le 18.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito.
12: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
12: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
15: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
14: inferriate, ringhiere,
15: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
14: portoni scorrevoli industriali,
15: strutture per parcheggi coperti modulari,
14: strutture e macchinari inox per littica,
15: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
15: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.

0: Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai
3: una città? Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: L'estate arriva sempre senza avvisare e arrivano sempre anche i compleanni puntuali come un orologio. Abbiamo oggi con noi due festeggiati, Arianna e Alessandro. Ciao festeggiati!
1: Ciao!
2: Ciao, grazie.
0: Ecco, anche Alessandro, grazie. Ci sono tutti e due. Arianna, è arrivato anche quest'anno il giorno del compleanno. Sei contenta?
1: Sì, super contenta.
0: Oh, bene, perché sai, ci sono anche persone che dicono no, ma a me non piace festeggiare. A te piace?
1: Sì, no, a me piace tantissimo perché piace festeggiare insieme agli amici, alla famiglia e la... non tanto per me, ma perché è un giorno di festa, ecco.
0: Giusto, bene. Quindi che farai in questa bella giornata di sole, tra l'altro? Mannaggia.
1: Ho provato ad andare in spiaggia, ma sono ritornata a casa, quindi niente.
0: Sì, purtroppo. Ma sei andata quando? Oggi pomeriggio oppure stamattina?
1: No, oggi pomeriggio.
0: Almeno se andavi stamattina qualcosa riuscivi a stare.
1: Sì.
0: Invece oggi pomeriggio sei dovuta scappare?
1: Esatto.
0: E poi quindi che si fa? Stasera si festeggia?
1: Sì, mangio qualche pastina insieme alla famiglia.
0: Una cosa tranquilla, dai.
1: Sì, poi più avanti, ecco, festeggio insieme ai miei amici il prossimo sabato.
0: Arianna, di che segno sei? Come siamo qui con i segni?
1: Gemelli.
0: Ah, gemelli, doppia faccia si dice, è un classico. Beh, ma no, Arianna, dimmi qualche particolarità del segno dei gemelli.
1: Ma diciamo che siamo molto vivaci, quello poco ma sicuro.
0: Vabbè, bello, mi piace vivaci. Alessandro, confermi?
2: Sì, confermo, ma abbiamo una mente che è terribile. Pensiamo 50 cose in un minuto.
0: Ah, la mente è molto molto attiva. Arianna, concordi?
2: Sì.
1: Concordo, super concordo.
0: Quindi in questo momento siamo al telefono insieme. In realtà che cosa state pensando anche? Un sacco di cose.
2: Siamo.
0: Alessandro,
2: stiamo,
0: che stai a pensare?
2: Io adesso sono a Corfù. E quindi sono su marina, ho un sacco di barche vicino, un sacco di gente che sta passando avanti e indietro, quindi.
0: Ma e lì com'è il tempo?
2: Bellissimo.
0: Lì è bellissimo, vedi, qua invece sì. La situazione non è buona, anzi c'è appena stata un po' di pioggia.
2: Sentivo che non è granché, insomma.
0: Qui tu invece ti stai godendo una bella giornata, ma che ci fai da quelle parti?
2: Sono qua per lavoro.
0: Ok.
2: Sono qua da un po' di tempo, ecco, faccio le estati qui, insomma, alla fine.
0: Fai la stagione, diciamo.
2: Sì, diciamo così.
0: Che lavoro fai, Alessandro?
2: Io sono praticamente un operatore shiatsu e faccio i massaggi qui nel marina.
0: Mamma, che bello.
2: Però aiuto un po' anche il marina nella fase degli orneggi, così, quando sono libero.
0: Ma che bello, Alessandro.
2: Da buon gemelli non mi annoio, perché faccio un po' di questo, un po' di l'altro.
0: Bello. Alessandro, ti invito ufficialmente qui a Radio VCS quando torni a Chioggia, perché ci piacciono a noi questi personaggi da intervistare. Operatore Shatsu mi piace proprio.
2: Bene.
0: Va bene? Okay, ce lo fai sapere.
2: A fine stagione ci sentiamo.
0: Dai, ti aspettiamo. E tu invece, Arianna, che lavoro fai o studi?
1: Raccontaci. Io sono un'educatrice e lavoro in un asilo nido.
0: Che bello, anche tu sempre a contatto con i bimbi, quindi è piuttosto complicato da un certo punto di vista.
1: Sì, bisogna avere tanta pazienza.
0: Tanta pazienza,
1: però,
0: direi.
1: Ti regalano anche gioie, quindi
0: sì, assolutamente.
1: Un buon compromesso.
0: Quindi i gemelli sono anche pazienti?
1: Sì, dai, almeno nel mio caso sì.
0: Anche tu, Alessandro, sei paziente?
2: Sì, sono paziente, sì. Siamo in due, quindi ci aiutiamo.
0: Sì. Allora vi lascio ai vostri festeggiamenti. Ancora tanti tanti auguri a Arianna e Alessandro.
1: Grazie mille.
0: Un bacio,
2: Arianna,
0: ciao.
2: Auguri.
1: Auguri anche a voi. Ciao.
0: Anche ad Alessandro, ecco, si sono fatti gli auguri tra di loro. Ciao, festeggiati.
1: Ciao.
2: Saluti dalla Grecia.
0: Ciao, grazie.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Biagio Antonacci è ritornato con una canzone davvero bellissima, You and Me. Tra l'altro Biagio Antonacci sta facendo una serie di serate molto particolari, perché ha deciso di cantare in location storiche e suggestive. Poi magari nei prossimi giorni andiamo a vedere esattamente dove va. So che andrà in Puglia, l'anfiteatro di Lucera, però per il resto non sono informata, quindi poi andremo a vedere tutte le date, vediamo se si avvicina anche dalle nostre parti. Adesso invece musica del passato, parte tra poco l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 90, grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può costringere a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, anche perché ci sono tantissimi servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E attenzione, perché Biasion cerca personale, cerca esattamente una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Quindi se avete queste caratteristiche potete entrare a far parte della squadra di Biasion, che vi aspetta anche per informazioni in questo senso in via Venturini a Sottomarina. Ed ora le due canzoni degli anni 90 sono del 1998 Stardust, del 91 Simply Red.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi

0: per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Maicore.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Marrakesh, sì. E adesso invece insieme ad Alfa. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi insieme, giornata molto caotica qui in città, ci sono ancora code in uscita perché, sicuramente perché stava arrivando il temporale, quindi tanti sono fuggiti, hanno fatto la fuidina dalla spiaggia e anche perché

ancora in atto e quindi ci vuole tanta pazienza. Buone notizie comunque per quanto riguarda la nostra città per le prenotazioni per quest'estate, insomma l'estate è già iniziata alla grandissima, direi, da questo punto di vista, visto le presenze, ma ce ne saranno tantissime di presenze anche durante tutta l'estate, quando proprio entreremo nel vivo. Le prenotazioni sono tantissime, soprattutto di italiani, tra l'altro, perché prima ho detto che ci sono un po' di tedeschi, che di solito insomma popolano la nostra città, ma in linea generale le prenotazioni arrivano soprattutto dagli italiani, da persone insomma che si spostano in città, da zone abbastanza anche vicine, insomma, soprattutto famiglie, tra le altre cose. Questo ce l'aspettavamo.

tornare indietro. 6 anni? Va bene anche 6 anni. Oddio, poi ci aspetta, se torniamo indietro ci aspetta un paio d'anni veramente brutti, però. E Lodi tra l'altro cantava "È agosto ma si gela", mi ha fatto venire in mente una cosa. Che spesso d'estate, soprattutto quando si entra nei negozi o nei supermercati, si gela, e per fortuna stamattina mi sono portata una felpetta perché uscivo dalla palestra, quindi mi sono cambiata, avevo la felpetta nello zaino, e entrando nel supermercato veramente si gelava e quindi ho indossato la felpetta e ho pensato che devo ricordarmi di portarmi sempre una magliettina, un giubbettino o qualcosa, perché quando si entra poi soprattutto nel supermercato si sta tanto lì, no? Perché devi fare la spesa, spesona in questo caso.

che volevo le ciliegie. Quanto costano le ciliegie? Con l'unica cosa che non ho comprato stamattina ho detto no, vabbè dai, aspetto un po', perché già mi sembra veramente troppo, è troppo, è troppo, quando è troppo, e quindi aspettiamo un po', vediamo se costano un po' di meno tra poco. Mamma mia, che gola però, che voglia di ciliegie, la prossima volta che compro non frega niente.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

E adesso sfuma la canzone, eh? 1984, era diverso un po' tutto, bei tempi però, bei tempi, le canzoni sfumavano ma andava benissimo così. Era Madonna con Like a Virgin, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Attenzione perché sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, sia per lui che per lei, e se li acquistate in questo periodo avrete in omaggio subito un paio di occhiali della stessa linea, quindi orologio più occhiali Daniel Wellington. Bellissima occasione, quindi sfruttatela al meglio. Stefano, Anna e Karin come al solito vi aspettano in Viale Padova sotto Marina. Ed è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Riceri si ferma qui ma vi dà appuntamento domani a partire dalle 16. Buonissima serata, ciao. 19:01.

0: tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I found
1: the love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
0: the woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.

0: like.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. Martedì 2, serata danzante con Elvis e le Chiare. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale?
14: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Radio BCS.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active,

0: centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real,
6: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dall'intramontabile

0: Margiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva, abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BGS, i suoni successi 80 90 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

0: CS. Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
14: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
12: la migliore,
14: ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
1: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
1: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: progettazione all'installazione.
1: Vieni a trovarci in via Padre Emilio Venturini 2A a Chioggia e scopri come rendere la tua casa più bella, confortevole e sicura.
0: Seguici anche sulla nostra pagina Facebook Casa

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città? Chioggia.
0: Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7 Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: يلا.
1: Una città, Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.